0: Okay, ja. Ay, kodwa ngosi yami ngenze njani? Ngenze njani?
1: Original dancehall shella. Ngiyazalisa di dancehall shella.